Ja go un sigo de de chiga o chebu mo ha kno esto diagnosis ke isme do ha kno do ga wen chi che o chi kol chi kano su de de che i ha sa ki gen o pa ta ka ke sing de chi ga e kno ta xi se ji ts bi ta gno e ka ya u ha ma gen chi su de ts ko do ste ga gen chi sp tok chi ga o chi kol chi kano chi ke de de che i ha wes ka nem ska ya ba je gen chi isme do ha kno do ga wen chi che e o chi kol che do ga ai ya u che sp ko do ste chi ga o de de che val dor ha kno esto chi ga i ha three-on-three basketball festival. I have not yet. I go now. I have cheese. I have. Okay. I have. I. Oh, I got cheese. Go do this. I wap check. I go taste. But today I go have ball doors. But me do an okay. I go cheese. Nijo. I need touch. I have. Need touch. Yeah, na new sub. Need touch. Nijo sub. Get need touch. I. Nian shop with the best dog in itas go to sub get ni tacha I yana new sub go in sigio de de East Main agno me do anoch ga I fast pitch shootout tournament tabs go na bech ki skos me doch agno on ji sits bitagnos ke I ujets go to stage ga che me do anoch ga gne me do de bajmon

Ja go un sigo de chiga o che bugmo ha kino esto diagnostica isme do hagno do ga wen chi che o che kol jaka no su de de che ai ha sa ki gen o pa ta ka kisnga de chiga e kino taxi se ji sbita gno e kai u ha ma gen ji su de sko do ste ga gen ji sbita chiga o che kol jaka no chi o de de che ai ha wesk nemska ya ba jagen ji isme do hagno do ga wen chi che o che kol che do ga ai u che sko do ste chiga o de de che valdor ha kino esto chiga ai ha 3-on-3 basketball festival e agnochka agno ai ha and jiske ai ha uge ai ha ai uhega jisko dustet ai wapche ge agte is batu dagno ha ball doors pa medwano ge agno jiu snijo che nita che ha nita yana no sub nita snijo sub ge nita ai Nian shop with the Benesto Genitas Gutos sub, Genitace, Yana Nil sub. Go and Sigio did this East Main, Egno Medonochka, a fast pitch shootout tournament. Tabsko Nabich Giscos Medoj, Egno on Gisits Bitagnos, Gai Ujitsko Dostage, Gaja Medwano, Shagagna, Medo de Bajmon.